0: che ne dissi il conte?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: No!